Ma che mi sta un'arta ni kumo o bo mi tawa mi tu si kudari kato tamani mi tu matai mi pana tu mi kiki tau joa tako tak uno tori gora tako tawa pina su te yaka nuna i tu sa mo kuma tu no su pidi pidi ka tia mo